0: Netcom site, Alamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin

0: Mental 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a gare ku,
1: kuma domin ku.

0: 97.7 kan songon FM Rama Radio. Tuni ga gogon yada shirye-shiryen namu yake cewa karfe 1 saura inda iko da misalan karfe 1 dai zamu je ga sashi na Munadini inda zamu kam ku shirin farin jaka da tare da Fainusa Balarbe sawaba. Fata za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma 97.3 kan songon FM tare da ni Fatima Gabriel Baryaka sai da nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabata da shirye-shiryen wannan gida mai albarka. Tana wagon na muke sha karfe 1 daidai da fatan dai za yi sauraro lafiya
1: 97.3 Rahama Radio.

dauke hukuncin kotun daukaka kara da ayyana waɗannan tanade-tanade a matsayin waɗanda ba su tace da tunanin 159 tarin Nigeria sun kashe wani da kasancewa a Bakuradi da ke a ƙarƙashin Jihar Sojin Najeriya ta ci a rangamar tunda da gamu da wasu da

0: at Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku, a gare ku
1: kuma domin ku.